0: mamma mia.
1: Un cuore matto che ti vuole bene.
2: Italia.
1: Matto da
2: Mole de Tavespa.
1: Un cuore matto
2: a pasta.
1: Che ti vuole
2: a pizza. A Vaticano.
0: Erezza magaffe a Kafkaf. Antipasti. L'Ancelottipasti. I pasti.
2: Shirni bet Alfa Romeo. Bet Alfa Romeo.